0: Rode ninsa asa ni demini fem aiva Menini bi bi ara ho Ema wo ure ho ho da da da Farina tu akasi anaso Frisa wa nungkwa na jone ho Wajo tofu ano kase bi wa kase bi Wazo wa nukra di ena ho adini huay
1: Oh, David yo